Comment tu m'as dit, Io non cana vi ma ci hanno tenuto a obbedire la nona a calde e dio brobua alla ghiaga di danu qua sana di qua san la bola ma balette nati na come le finanze vero di qua sani ninga anameba provincia sabesia bello rio ti della obringo o gallo boro Wote lo namada mende na isi Sigi na Zambezia Sabwa ni tamelo kutiti miyadhi nko sani labo labo Nona iyo vina manikatama labo pita Dabuno ninga mwalo gila iyo mubi undi Kelly mwesa provinsi ya jino ya Zambezia vina Unumijadhi uila adhenji na makani ukuno nyumani ya pevo ya Radio Mozambique

Rukure raka e provincia nela yo ya Wampula ni mwewe alandos onipa mwe vili vili yo Mosambiki tiwi ila di Mosambiki.

0: kavi.
1: Anam no kisivena.
0: No kisivena no. Mbro ma chubaga kavi.
1: A tepo acha.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ana phira machipo 10.
1: Awere. Watu kala masese. Mase a forma di tocare.
0: Okay.
1: Enquanto sto accompagnando con un amico.
0: Okay. Aniruiruiruiru.
1: Sakala.
0: Mhm.
1: E pronto.
0: Okay.
1: Patuki.
0: Mai muruha ka sakala mi ba kinamo pa ba. Wa mu ye.
1: Non tenyo, è sakala tradizionale.
0: Magoro. Kitarogo apa

0: Maju pasia la. Muno pa mupani ye motekan.
1: Ah, aware.
0: Aware. Aware or sonere?
1: Sinere.
0: Huh?
1: Sinere.
0: Nasin tamene.
1: Nasin tamene. Nasin to wene.
0: Okay.
1: Na mane.
0: Okay.
1: Mawani memo.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ma mitala mili. Mehmeka we or kalo katurzina. That's a dash menina, jo.
1: Aha.
0: That's a dash menina. Ma mitala mili. Un sherin you pahi.
1: Un sherin.
0: Un sherin you pahi.
1: Then that's a dash quarter.
0: Nemo pateravi.
1: Makina korovi.
0: Nemo patera dansa dash meninas.
1: Ah. Yovera.
0: Sherin you pahi.
1: Yovera.
0: Sherin you pahi.

0: lukulukuyen yopia nikalo malachu niwe sopatua sai provincia sese omokoni elapo ahuyela umosambiki
1: radio msambiki zambezia.